0: freddo pane.
1: Ed io, Marcel, non ti nascondo, non credo al sudor della fronda.
0: O ghiacciate le dita, ma se occorre tenessi mollate giù in quella gran ghiacciaia che il cuore di musetta.
1: L'amore è un caminetto che sciuppa troppo
0: e in fretta,
1: dove l'uomo è fascino.

0: la matacita si taglia durante il fuoco. La trova scintillante, vivo. Ancora poco.
1: La brevità, gran peggio.

0: festa, via, prepariamo il volo.
1: Nascono me,
0: no, e mi presento, la cento Maria.

0: risponde: mi chiam, mi chiam. Dottore, è per la calma, la ditta primo piano. Vuoi soggiungere, vuoi soldare, finché qua lo morire?
1: Ti da fermo il naso, lo
0: schmai, tre lunghi di di mia presenza bella, di mia presenza bella, al fascino della bella.

0: Dopo.
1: Date una sedia.
0: Presto.
2: Non occorre, vorrei.
1: Sega.
0: Vuol bene.
2: Grazie.
0: Tocchiamo.
1: Tocchiamo.
0: Tocchiamo.
2: Questo è l'ultimo trimestre.

0: ma magra, proprio magra.
1: No, poi no.
0: Le donne magre son grattacapi e spesso sopracapi.

0: volta, un barbitonzore. Guidatemi a ridicolo attraverso un rasoio. Andiamo,
1: andiamo,
0: andiamo, andiamo, andiamo.

0: come fatino, fuori di qua, di là. No, no, no, ci sta. Non ne posso più, non ne posso più. Sono in questo studio. Come qui fuori, qui. Tagli, ti prego se vada lì per tu.
1: Il vizio è contagioso.
2: Ma la casa Susanna. Gli angeli vanno nudi.
1: Conosciti.
2: Domandatelo a me.

0: Lettoria, questo piatto non puzza di ristretto.
1: Musetta, zitta, zitta. Zitta, zitta, zitta, un po' di carbo. Arrivali,
0: ma non parlo, non parlo.

0: recta l'abandono di Santa in quel chiamera al vuoi darsi a chi li non
1: solo voce marina
0: sante l'un in civil triga e chi ci dai vuol dire in

mese di quei nostri alle spese. Musetto insegna il canto ai passeggeri. Io pingo quei guerrieri sulla facciata. E freddo

0: quando sono uscita me ne venni a questa volta.
1: Si desta, salta, mi cerca.

sei geloso, un poco collerico, lunatico, imbevuto dei pregiudizi, noioso, cocciuto.

0: 会冲。
1: 我去那波西北里有爬坡。Per me sono mille concesso.
2: Lascia!
1: Lascia! Lascia!

0: Beata!
1: Minuetto!
0: Pavanella!
1: Fantasma!
2: Dov'è?
0: Propongo la quadriglia, mano e dama, io te

vedi? È tranquilla. Che vuol dire? Vuole andare e venire? Vuol guardarmi così?